0: midnight to 7 a.m. Classics through the night on Radio Leyland.
1: Lucia, perdona, se adoro inusitata io vederti chiedea. Ragion possente a ciò mi trasse.

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel